giuro alla terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, sian come tutti noi, carne, ossa e pelle, se mangiam come

0: non si può dar male.
1: Giochiamo.
0: Giochiamo.
1: 100 zecchini.
0: E 1000 se volete.
1: Parola.
0: Parolissima.
1: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo.

Dracula-lisé. Io vado di solito a letto alle 11. La poesia di succès, l'exercice di sexe. Bisogna